State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava.

quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Tell me why, tell me why.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lo storico e presbitero britannico Thomas Fuller diceva: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. Quindi, cosa aspettate? Per capire quanto lontano potrete andare, basta che saliate sul mio dancing bus e prendere, per adesso, posto sul lungo divano. Perché dico per adesso? Semplice. Perché il mio obiettivo non è solo quello di farvi macinare chilometri mentre incrociate

Coleca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

abbiamo sviluppato insieme agli Aeroplane, ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo. È il nome d'arte del progetto Disco Belga di Vito De Luca, che in precedenza era un disegno congiunto con Stephen Fasano. Stephen ha lasciato il gruppo nell'estate del 2010 adducendo divergenze di vedute sulla direzione musicale con Vito, e ora registra e si esibisce con lo pseudonimo di The Magician, mentre Aeroplane è restato il solo programma di Vito De Luca. Peccato, perché quando erano accoppiati i due DJ si erano fatti un nome come resident del noto make-up club di Gand, proponendo un mix di old and new disco, psiche pop, classic house e balearic. Con loro Love on Hold, ben vocalizzato da Tawata Ejui e ben remixato da Dr. Parker, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile, realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare al centro dell'andito un più ampio spazio prestabile, e ne ho piacere. Ulteriore salto indietro nel tempo con i Jackson 5, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Leka.

In questo ABC, singolo dei Jackson 5, pubblicato a febbraio del 70, avrete sicuramente riconosciuta la voce di Michael Jackson, poco più che bambino, aveva infatti solo 12 anni. Il brano raggiunse la prima posizione della classifica di Billboard e ci restò per ben 2 settimane. Proseguiamo con B-Train. Ancora buon viaggio dal nostro Chico Leca, autista, disc jockey.

Questo bel remix dal titolo Aperture in pieno stile house è il bel branetozzo di DJ Celio B-Train, che con attivo oltre 35 anni di esperienza in eventi aziendali, stazioni radio e locali notturni, merita il riconoscimento di professionista appassionato ed esperto di house e rimanipolatore sopraffino di brani famosi in versione dance floor. Continuiamo con un grande classico dei Soft Cell. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Tainted Love, singolo del duo britannico Soft Cell, pubblicato a luglio 81, non è nient'altro che una delle diverse cover del brano omonimo scritto da Ed Cobb e inciso per la prima volta nel 65 da Gloria Jones, una seconda dalle Supremes. Le altre cercatevele sulla rete. Per i Soft Cell, questo è il loro brano più conosciuto e quello che quindi li ha resi celebri, facendoli ottenere un enorme successo di vendite in Europa e negli Stati Uniti. Per la stampa e per la cronaca, anche Rihanna ha utilizzato un campionamento di Tainted Love nel suo singolo SOS del 2006. Facciamo un salto in avanti di un paio d'anni insieme all'accoppiata Cheryl and Alexander O'Neill. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La bella cantante soul americana Sheryl Ann Norton, questo il suo nome per intero, ha registrato famosi duetti con Alexander O'Neill, il cui stile, influenzato da Otis Redding, è caratterizzato principalmente da una fusion di soul e dance. Oltre a questa Saturday Love dell'85, anche Never Knew Love Like This dell'86 e Baby Come To Me del 97 che vi proporrò in future gite. Cari, i Rolls Royce ci ascolteranno sino alla prima delle due soste più apprezzate da voi passeggeri, quella del caffè. Assaporatelo e buon coffee break dal vostro autista Chico Lecca.

It Makes You Feel Like Dancing è l'interessante motivo del gruppo R&B funk disco di Los Angeles dei primi anni 70, Ross Royce. Con loro abbiamo realizzato la pausa caffè che ci è stato preparato dal barman Gabriel. Con butta di canaglie, fra pochissimo il guidatore Chico Leca proseguirà il percorso panoramico discotecomane dopo il fragoroso suon di trombe che vi calamiterà a bordo insieme alla Love Unlimited Orchestra. E sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La Love Unlimited Orchestra, capitanata dal mitico Barry White, ci ha proposto questo languido love theme, da lui scritto nel 65 ma registrato e pubblicato come singolo nel 73. Raggiunse la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100 degli States e nel corso degli anni divenne uno dei brani strumentali pop più venduti di tutti i tempi. Oltre alle diverse cover, mi fa piacere segnalare che fu campionato anche dal gruppo italiano Black Box nella loro canzone dell'89, Ride on Time. Proseguiamo con Hot Sense 82. State bighellonando sul disco bass guidato dal sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge gran bella dance.

Alt Sense ATQ è lo pseudonimo del DJ e produttore britannico Daily Padley, entrato nella scena della musica elettronica alla giovane età di 14 anni, mixando nei club più in voga della sua città, fino a diventare il faro guida per gli after party dei clubber londinesi. Man mano che la voce si spargeva, la notorietà di Padley aumentava, portandolo ad acquisire nel 2006 la residenza della discoteca più in di Ibiza, l'Amnesia. Me l'avete straballato con World. Passo ceduto a Ed Sheeran. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' teaser.

0: Beautiful People è il motivo che ci è stato presentato da Edward Christopher Sheeran, piacevolmente vocalizzato, scusate se poco, dal cantautore statunitense Khalid, candidato per ben 7 volte ai Grammy Awards e magistralmente remixato dal producer di elettronica originario dei Paesi Bassi, Jack Wins. Vi è piaciuto? Anche a me, altrimenti non l'avrei scalettato. Vi ricordo le emittenti che consentono di ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada,
1: Low Roots Factory Palermo, Condivisione Palermo,
0: M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortolì, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. Riavviciniamoci al recente con Jan Bonquist.

Scorreva l'anno 2014 quando, in pieno stile di Pause, il cantante, musicista e produttore tedesco Jan Blomqvist lanciava Time Again, che ben avete ballato sulla pista, centrale al corridoio del mio disco Pullman. Oltre a produrre musica elettronica, combinando ritmi con sintetizzatori analogici, pianoforte e basso, si esibisce sia da solista che dal vivo con la sua band. Gioventù e non, i Pink Martini ci condurranno fino ad un mirabile belvedere dal quale potrete ammirare la vallata sottostante e, se vorrete, immortalarla a ricordo della bella giornata insieme. E chi colleca che farà? Chiaro. Sarà sempre con voi.

0: Le voci soliste di China Phobis e Storm Large hanno accompagnato la splendida Amado Mio. Discole e Indomabili, il pilota Chicoleca fra un istante seguiterà la rotta turistica danzereccia assieme a Andy Compton and the Rurals e sarete ancora in Magical Mystery Tour.
1: Storm Large.

tante sono le collaborazioni che Andy Compton ha avuto nella sua lunga esperienza di DJ e producer. Per questa Maple Tales, con la quale abbiamo ripreso il cammino musicale, è insieme ai Rurals, che, se ricordate, vi ho proposto durante la scorsa gita dicendovi che sono presenti sul mercato dal 94, orgogliosi del loro stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica, che continuano a perfezionare nel loro rifugio di campagna, dove si nascondono per evitare elementi di disturbo. Tornando a Andy, sappiate che ha lavorato con vocalist d'altissimo livello come Mary Twigg, Divinity, Cafel, Rowan, Earl Dale e, per questo brano, che ben avete apprezzato, con Celestine. Proseguite a danzettare con la stessa foga anche Joshua. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Kiko Leka, sempre un po'.

Le orecchie più attente hanno capito subito che questo motivo di Joshua, figura di spicco della scena house underground britannica, ora residente a New York grazie alla rapida ascesa che l'ha fatto diventare un DJ, producer e trendsetter di fama internazionale, non è nient'altro che l'ennesima cover della Lost in Music delle Sister Sledge. In sostanza, ha voluto vincere facile. Restiamo sullo stesso numero di BPM con Late Night Alumni. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leccano.

prima volta che propongo qualcosa di Late Night Alumni, quindi non posso non presentarveli. È un gruppo house americano composto da Becky Jean Williams, John Hancock, Finn Jarson e Ryan Redon, principalmente noto per avere mescolato dance con archi e voci morbide in stile trance. Per adesso accontentatevi d'avermeli ballati con Nothing Left to Say, ma non vedo l'ora di suggerire altri motivi della loro discografia. È la volta di Matthew Yates. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Baby Get Side è il bel motivazzo del produttore, DJ e cantante Matthew Yates, proprietario delle etichette High Fidelity e 4Mats Productions. Nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con diverse case discografiche ed essendo anche un talent scout dà la possibilità ad artisti emergenti di presentare i loro lavori. Cercate la sua mail in rete e scrivetegli indicando il vostro nome, i vostri recapiti e in bocca al lupo, vive il lupo. Care e cari, la Sunbus Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata alla pausa più romantica del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare ondeggiando la loro amabile armonia. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

Let's Do It in Style è il piacevolissimo brano della Sunbust Band, dietro il cui nome si cela quel prezzemolino del produttore Dave Lee, alias Joey Negro, alias un'altra infinità di pseudonimi che usa in base ai generi musicali che porta in campo. Con l'esuberante band londinese Sunbust, fonde New Funk e Boogie, insieme a membri provenienti dagli ambienti più funky di formazioni del calibro di Incognito, Jamiroquai, Kyoto, Jazz Massive. Scusate se poco. Me li avete ben graditi, dividendovi fra un balletto sensuale e il rinfresco offerto da Marion, nostra bar lady di riferimento, curatrice del confortevole punto ristoro che ci ha alloggiati. Girovaghi del mio autobus turistico musicale, il conducente Chicoleca si rimpossesserà della carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con gli Slave. Non cambiate pullman,

Dopo il meritato Drink Moment and Relax Time, rieccoci in viaggio come anticipato insieme alla band funk americana Slave ed il loro Just a Touch of Love del 79, estratto dal quarto album che raggiunse l'undicesima posizione nella Top Soul di Billboard nell'80. Questa title track, mentre, arrivò alla top 10 nella classifica Soul Singles. Seguitate le danze sulla pista a centro andito della mia disco corriera anche con Tony Gervitz. Ben risaliti dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Body Music, ben remixato da Mark Grant's Blackstone, è il ritmatissimo progetto dei Soul Dynamic, duo di DJ e produttori che gestiscono la loro etichetta discografica Exedo. Amanti della musica underground di Chicago e Detroit, il loro exploit lo tennero remixando il brano di Louis Vega, Magical Ride. È da tempo che non propongo qualcosa di quella peperina di Kylie Minogue. Eccovela in accoppiata con Jessie Ware. State sempre bighelonando sull'autobus discoteca, guidata da Kiko Lee, che siete sempre in Magical Mystery Tour.

Mi ha sempre affascinato la mega star mondiale Kylie Minogue, che ha iniziato la sua carriera come attrice, ma il suo carisma e la sua capacità di adattamento l'hanno presto portata al vertice del mondo della musica. Regina indiscussa del pop in Australia, dove vanta ad essere l'artista di maggiore successo di tutti i tempi, è una camaleonte di genere, le cui travolgenti gemme dance pop l'hanno mantenuta nelle classifiche internazionali sin dal suo esordio allegro e sfrontato negli anni Ottanta. In questa occasione si è unita professionalmente alla cantautrice britannica Jessica Lewis Ware, che ha già collaborato come autrice con numerosi artisti, due a caso, Ed Sheeran e Nicki Minaj. Ci hanno fatto ballare con loro Kiss of Love. Amici, siamo in dirittura d'arrivo e per chiudere nel modo migliore vi regalo questo brano. Preparatevi per l'arrivo.

0: Nature, Home is Where I Am è il simpatico branetozzo di Peter Coren, produttore e musicista classico nato a Budapest che suona le percussioni dall'età di 7 anni. Il suo universo musicale proviene principalmente dall'elettronica, in particolare dai pionieri e dalle leggende dell'house, deep house statunitensi. Con lui siamo arrivati al capolinea e ai titoli di coda. Salutano le hostess di bordo Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto che vi rammentano. Se desiderate restare collegati con noi, anche a corriera parcheggiata, individuate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati. Una volta trovata, messaggiateci. In partenza, facendo nostra una frase di Thomas Fuller, dissi: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. In conclusione, propongo un altro suo pensiero. Questo: un uomo saggio trasforma le opportunità in buona fortuna. Fallo anche tu, restando sempre con noi. Ti aspetto già d'ora per la prossima gita. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciao a tutti dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Eccoci qui, siamo pronti, io sono Paolo Frau, buongiorno se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare, poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate, siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge, ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero

0: marzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard Hot 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Monti, il suo secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddighe. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi qui i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. Allora andate numerosi, applauditeli e sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings of the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings of the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maurice Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings of the Block, nella nostra settima puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna, e poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome, il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra, quindi se siete da quelle parti fate un salto lì, c'è un rinomato centro turistico, Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questo davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna, l'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre web radio.

0: Eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componitore montando Camilla, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazzine in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susy Gundu in sella, come vi ho detto, a Il Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi che su Derzu, che monterà Atena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora d'Arborea, lo ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamborini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore all'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglia estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Gerro Oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo. Noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglia estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo eccetera, insomma, ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea, abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile. Quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi. Cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12.
1: 12 anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto.
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella, come il capocorso, e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi vi impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorsa non è Emanuela, scusami. Diablo. Ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, quanti anni hai?
2: 15.
1: 15 anni, quindi per la serata di estiva tu sarai la terza, da quanti anni anche tu fai?
2: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... non ho chiesto ai ragazzi, poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
2: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, ah, tuo papà fa la sartiglia.
2: Sì, sì.
1: Perfetto, perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30? Sono, sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
2: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo.
1: Beh. Quindi la Corsa alla Stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
2: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzioni, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
2: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
3: Grazie. Ciao.

0: Bello, bello, abbiamo It's Still Rock and Roll to Me. Insomma, un po' emozionati, soprattutto Gabriele. Vabbè, beh, normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella scuderia di Roland Arborea. Insomma, comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della sartiglietta estiva, la sartiglietta estiva che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la sartiglia estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui.
1: Sono

Eccolo qui Drake, questo è Genis, la storia di questo pezzo, insomma questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questo Genis? Va bene, voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale 0783 20 69 79. Ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano. Lo ricordiamo, da Oristano, superata la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando.

Vai, vai un po' di ritmo in questa ottava puntata che non è sicuramente mancato, insieme alle curiosità, tutte le cose che in Sardegna si possono vivere in questo periodo dove l'estate davvero si è fatta sentire e si sta ancora facendo sentire, perché insomma il caldo è davvero incessante. She Bangs, questa è una canzone del cantante portoricano Ricky Martin dal suo album che fece uscire nel 2000, Sound Loaded, con molte altre canzoni appunto di Ricky Martin. Bene, bene, siamo pronti per andare un po' a curiosare nella nostra isola, perché andiamo a Baunei, la costa di Baunei, che è uno dei tratti più apprezzati dell'Ogliastra, la regione centro-orientale della Sardegna, movimentata da mare e montagne, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Gorizieno, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroldi, che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranee. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense, si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

brano qui si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas, la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frau, sono coadiuvato in regia dal buon Franco, che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto. Sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì a Torre Grande, si trova a Villa Urbana, dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento, tecnicamente è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa ottava puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata, perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra, dove riempire sguardi e rullini del monumento naturale illuminato dal calore del sole. Cala Moresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis, che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista, che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra, dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arubius, raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori, ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so, Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hey Lewis and the Sue News.

Mamma mia, mamma mia, mamma mia, è volato. Ottava puntata, anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frano è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix O'Neill, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, continuate a trascorrere una buona estate, fate i bravi e ci sentiamo molto presto.

Sono le 10:55.

Ragazzi, ma siamo proprio sicuri che se arriviamo in Sardegna ospiti di Francesco Urru, direttore di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo, ci inviti a sue spese a mangiare la pizza al Millionaire di Flavio Briatore? No, lo chiedo perché solo la margherita gli costa 25 euro. E l'ultima volta che ha invitato Marco di Felix On Air 2026, egli sta ancora pagando con un finanziamento. Pizze speciali o gourmet? Meglio la dinamica Olbia, la catalana Alghero, la marittima Oristano, famose per le innumerevoli vie di fuga per non pagare il conto. Ma il dubbio shakespeariano è: to be or not to be, this is the question. Essere o non essere impallinati tentando questo insano proposito. Questo il dilemma.

0: Collega autore Maurillo, ma ce l'hai ancora con me solo perché anni fa siamo stati arrestati durante il tentativo di una rapina? Certo, è pur vero che io mi levai il passamontagna facendomi riconoscere, ma fosti tu a dirmi facciamogli vedere chi siamo e se posso lo faremo vedere anche stavolta, ma in musica, perché anche se siamo agli sgoccioli del mese di agosto ritornerete a ripensare agli anni dei jukebox, dei pedalò, delle comitive attorno ad un falò in spiaggia e di stralci di amori fugaci condivisi con canzoni di quel periodo.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Alcuni istanti di pura poesia dove con Michael Jackson può accadere che le parole si fermino in gola e a parlare sia solo il cuore. Uno dei brani immortali di ieri ascoltati oggi come fosse la prima volta. My name.

melodico, atmosfere eleganti e quel tono di voce sofisticato che Susan Vega è riuscita a rendere riconoscibile con tutto il sapore degli anni 80 di Luca. Ed ora il nostro navigatore cambia percorso passando dagli Stati Uniti della cantautrice di Santa Monica, California, alla Manhattan newyorkese di Lenny Kravitz.

Ma eccole qui riunite, una grande parata vintage di emittenti radiofoniche che da nord a sud fino a scavallare i confini italici con il loro fascino e quell'inconfondibile stile che con Remember sa di ricordi, musica e storie da raccontare ci permettono un omogeneo collegamento in FM, DAB, streaming e con Alexa per chi la possiede. Citarle tutte mi porterebbe ad impiegare tempo prezioso rubato alla musica, perciò semplicemente grazie di esserci.

Dietro ogni grande incontro musicale c'è una cornice che fa la differenza. L'atmosfera ideale, questa volta, la troviamo con una cantante ed attrice statunitense dal legame parentale con Whitney Houston. Sì, avrete capito che si tratta di Dionne Warwick, dal motivo di una celebre canzone italiana intitolata La voce del silenzio, Silent Voices. I think of you when I'm alone and dark of night.

Riscoprire canzoni di una tale bellezza grazie al nostro Conte Max che realizza la playlist, confesso, è un toccasana per i nostri sensi uditivi. A proposito di confessarsi, voi andate mai in confessionale per liberarvi l'anima da certi atti impuri? Proprio il Conte Max c'è stato giorni or sono, dicendo al sacerdote: «Padre, ho fatto l'amore con una ragazza conosciuta al mare in una sera di luna piena. È peccato?» «No, figliolo, a ben guardarti, nel tuo caso, non è peccato, è un miracolo!»

And the beat goes on, e il ritmo continua. Questa è la classica traduzione del gruppo musicale Whispers, che ci invita a seguire la loro traccia. E noi, accogliendo la loro affermazione, ci proviamo con i ritmi sostenuti del funk anni 80.

0: Richie Evans, un nome che risuona ancora negli ambienti artistici nonostante la sua scomparsa avvenuta nel 2013, chitarrista statunitense di origini afroamericane, noto soprattutto per la sua particolare pennata di plettro vigorosa e vivace che dava il senso del ritmo ad ogni suo brano. Ma di chitarra in chitarra, Eric Clapton non poteva mancare quando si cita questo strumento a corde.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

I brani divenuti capolavori assoluti del rock e del blues, in tracce che hanno segnato la storia della musica 70-90 in un repertorio trascinante e solare che rappresentava un momento iconico della carriera solista o di un gruppo. 1975, qui ci sono gli Yellow e questa è Evil Woman.

Che atmosfera, cari ragazzi! Anzi, forse avrei dovuto dire boomers, visto che siete della mia generazione, di quelli che aspettavano con ansia i fine settimana per ballare con i suoni di quel DJ in console che vi faceva sentire bene in un'epoca bellissima, e voi fierissimi di quelle hit del 1990.

Dagli anni 70 in poi ci sono canzoni che non smettono mai di suonare. Le abbiamo ballate, cantate e a volte dedicate e portate con noi nei momenti più belli. Lasciamoci trasportare dal ritmo dei ricordi. Qui c'è chimica, energia radicata nell'evangelica e pura musica irradiata da Remember, e il vostro coinvolgimento ci aiuta a costruire playlist da condividere con il supporto degli affezionati di questo format.

Suonare i vinili è passione, conoscenza ed occhio per i piccoli dettagli che fanno grande differenza. Volete mettere e tenere tra le mani una copertina e osservarne la stampa tipografica? I giovani d'oggi preferiscono scaricare i brani su chiavette USB dal computer o in formato digitale MP3 usando app di YouTube. Ma noi, giurassici quali siamo, ancora godiamo del micro solco e della puntina del giradischi che, abbassando il braccetto, vi si poggia delicatamente sopra.

0: Era la voce di una figlia d'arte, Natalie Cole, ripercorrendo le gesta paterne del musicista Nat King Cole e vincitrice di numerosi premi grazie a brani soul, pop e jazz, come This Will Be, pubblicato in single version nel 1975. E giusto per rimarcarlo con estrema chiarezza, io continuo a preferire quel fruscio inconfondibile della puntina sul vinile.
1: You're listening to 80s Night Fever, the retro station that brings neon dreams back to life.

Negli anni 70, grazie alla Motown Records, si costruirono delle architetture sonore perfette, come il sentimento portato a galla da qualcuno che dice «ti voglio», senza la paura di un rifiuto. Non abbiate timore di esternare i vostri sentimenti, ma se proprio non ci riuscite con le parole, fatelo con un gesto, dedicando al vostro lui o alla vostra lei «I want your love», voglio il tuo amore.

Bastano poche note, il ritmo inconfondibile della disco music per catapultarci nel vasto mosaico del multiforme ingegno degli Chic e di tanti altri interpreti dell'epoca, i quali sembrano dirci: non fermare questa musica, mai. Don't stop the music.

0: A volte una canzone che conosciamo da sempre può ancora sorprenderci, soprattutto se cambia prospettiva. Quella che sta arrivando è una cover che ci accompagna in un'atmosfera intima ed elegante, ma non dagli Earth, Wind & Fire, bensì dai Leonard & Friends. Qual è la versione che più vi piace, l'originale o questa?
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Sì, lo so, collega Maurillo, che tu non mastichi bene l'inglese, ma l'idioma del prossimo gruppo di otto elementi, denominati Bar Case, non sta a significare bar sotto casa, ma deriva da un gioco fonetico, la cui traduzione letterale è chiavi del bar. Comunque, trattasi sempre di un locale di somministrazione di bevande. Ma per essere chiari, loro sono un gruppo musicale R&B fondato a Memphis in Tennessee, patria del whisky più famoso al mondo, il Jack Daniel's.

come? Mi dice la regista Margherita. I Barchese non hanno cantato esibendosi solo in un brano strumentale? E te credo! Con tutte le bevute di whisky doppio malto, già era difficile stare davanti a degli strumenti musicali. Figuriamoci ad un microfono. Infatti, dopo i Barchese, sono nati i Barcollo, ma non mollo.

L'estate è inevitabilmente legata a brani musicali che sono rimasti nella storia non solo per la bellezza delle sonorità, ma soprattutto per il talento genuino di artisti da tormentoni sotto l'ombrellone. Soffermiamoci alle vibrazioni energiche di chi acquistava le cassette registrate dal DJ in discoteca, dove non poteva mancare uno dei brani che hanno fatto la storia dell'Italo Disco. 1983, Pietro Paolo Perandi, alias P-Lion, cantava questo.

Gli anni Ottanta sono ricchi di personaggi italiani che hanno avuto successo ricreandosi un nome in tipico stile anglosassone, e Pilaion ne è la prova. Ma vi immaginate il contrario? Dico, voglio dire, se un Phil Collins fosse in realtà Filippo Collina e magari pure parente dell'ex arbitro internazionale Pierluigi, e entrambi comunque godrebbero di grande carisma e abilità. Oh, saranno mica lontani parenti?

Il cocktail a base di ricordi esiste e si traduce in musica attraverso Remember, un format che si presenta direttamente a casa vostra anche nelle repliche settimanali, da scoprire attraverso la pagina Facebook di Alberto De Gennaro. Fatevi pure un'incursione nel mio profilo e, surprise, i miei fan riceveranno una foto autografata di tutto lo staff di questo podcast, ma completamente nudi. Everybody.

Quanti ricordi adolescenziali negli anni Ottanta! Anche voi avevate le compagnie di amici che erano fatte di soprannomi che usiamo anche oggi? Io ero il figo! Non perché fossi attraente, ma in quanto mangiatore di fette biscottate con quel tipo di marmellata. Poi c'era il biondo, una sorta di sfottò verso Maurillo che stava già pelato a 18 anni. La Marghe, ossia l'attuale regista, e il conte Max, detto il nobile. Ah, già dimenticavo, Erciccio, un caro amico oggi diventato onorevole in Parlamento. A volte ci incontriamo con lui, ma non possiamo certo usare quel nomignolo. Vi immaginate quando esce da Montecitorio e noi a gridargli «Ah Ciccio, dai, che ci aspettano Dubonazze!»

1984, ci siamo soffermati in un singolo del gruppo musicale austriaco Opus ed entrato nella storia della musica pop rock mondiale nell'estate dell'anno successivo. Tra l'altro, quel pezzo venne adottato da Diego Armando Maradona quale metodo di riscaldamento a Monaco di Baviera nell'89, proprio per il suo ritmo travolgente.

0: Nick Kershaw con il celeberrimo singolo di debutto del cantautore britannico, pubblicato nel settembre dell'83 e inserito l'anno successivo nell'album d'esordio Human Racing, uno dei classici della musica di quel decennio. Dall'Inghilterra alla Francia, Patrick Hernandez dall'Oltralpe ci ripropone uno dei suoi più iconici successi a livello internazionale.
1: State ascoltando Remember,
2: Remember
1: con Alberto De Gennaro.

In un mondo musicale di scelte infinite, essere attratti da vecchi vinili è comprensibile, visto che molti di essi riescono a coinvolgere anche il pubblico più giovane, che a quei tempi non era ancora nato, ma chi ha vissuto le tre decadi 70-90 non ha dimenticato le ore trascorse nei negozi di musica a sfogliare copertine e ascoltare dischi.

Nel 1984 Steven Tyler, cantante degli Aerosmith, sentì una vecchia canzone alla radio. Andò di corsa dal chitarrista Joe Perry e gli propose di registrare una cover di quel brano, al che Joe gli rispose: «Siamo noi quelli che la cantano, idiota!» In quel momento Steven capì che forse stava esagerando con gli stupefacenti.

Quanto raccontato in sintesi poc'anzi altro non è che lo specchio del mio autore Maurillo, il quale uscendo al ticcio dal pub mi dice spesso: hai sentito De Gennaro alla radio, quel programma dal titolo Remember? Dovremmo condurlo noi, ed io. Lo stiamo già facendo, è il nostro. La differenza? Il cantante degli Aerosmith si drogava, il mio collega si ubriaca ancora.

I minuti di Vintage anche oggi si assottigliano, ma con gli arrangiamenti giusti e l'eleganza disco riusciamo a trattenere la vostra attenzione ancora per un quarto d'ora, risvegliando voci straordinarie di un tempo passato solo nel calendario gregoriano. Sì, perché aprendo quella simbolica valigia pregna di sogni, ballereste sicuramente con me e con loro.

Il passato non è mai stato così avanti perché non è importante guardare indietro, ma riscoprire ciò che ci ha portato fin qui. E per farlo ci sono attimi che si traducono in note. Boston, Don't Look Back, non guardarti indietro, 1978.

Noi bella gente siamo giunti al capolinea, ma continuate a portarvi in vacanza la colonna sonora dell'estate attraverso la musica irradiata da questa emittente, che vi assicura che i vostri desideri arrivano al momento giusto, in un viaggio, un ricordo, una canzone che vi accompagna nel corso della giornata. E per quanto mi riguarda, ci risentiamo la prossima settimana. Alla parte microfonica, come sempre, Alberto De Gennaro. A quella tecnica, Margherita Maurillo e il Conte Max.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo l'uscita Fred De Palma, Anitta e Demis.

Numero 14 è un pezzo che raccoglie la grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua flamenco paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart, Flamenco Paranoia.

puntata suonata e risuonata da marzo in chart, e se ancora qui un motivo ci sarà. Ha raggiunto la top 10 in diversi paesi europei e la vetta della Billboard Dance Mix. Per voi in tredicesima.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

ed è finalmente disco mucho calor, disco caldo, ma così caldo che già dalle prime note fa infiammare le piste dei club. Inimitabile Jamaican Bam Bam, chiamato i pompieri, dettano i tempi, bugia le salto.

suoni e dei colori di questa magica fine estate 2026. Number 9, un brano iconico, contemporaneo, brillante, con Gabbani, il ritmo è incessante. Summer Funk, numero 9.

Dalla 9 alla 8, eccolo, un pezzo davvero costruito attorno al celebre sample di Show Me Love di Robin S. LB1 rinnova la sua formula vincente tra nostalgia e contento.

0: È eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Salto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback.

Ma accendiamo adesso la macchina del tempo, voliamo negli anni 90, esattamente estate 1993, con Hathaway e What Is Love. Una voce potente e un grande carisma lo consacrarono come una delle figure più importanti della musica dance. Anni 90, Hathaway, Flashback, What Is Love.

sono io qui on the mic, Max Martinelli, il vostro mic jockey. Arrivano i due in sequenza con la giusta carica e potenza. Suoneremo così le prossime due tracce che ci porteranno sull'Olimpo. La number 5 è una delle canzoni italiane regina dell'estate 2026, Merken Cremonti, The Colors e La Brancale. Eh sì, che è un successo internazionale, Partenope. E in quarta il suono tricolore continua con Anna Tutta Ritmo e Panna e la sua White Girl Wasted. Escu-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Alzate ancora di più il volume, siamo sul podio, gradino più basso. Ecco, le tre più forti di questa settimana. Number 3, per la presenza dell'artista produttrice DJ e pioniera culturale Peggy Go. In coppia c'è Ayla Starr, ce le suonano in Woman. Number 3.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Mamma, che botto incredibile in seconda, fuochi d'artificio e chapeau per gli olandesi e Nader. Ed è da tutta la stagione che i mulini a vento olandesi non si sono mai fermati a ballare.

piedi si muovono da soli, si balla anche qui in studio con la più forte dell'estate, number one per Yugele Ultranate in I Move Into The Sun. Piace a me, ma piace di più anche a te. Posizione numero uno.

qui alla Exclusive Dance Chart. Non perdetevi il prossimo appuntamento. Grazie per oggi. Ciao belli da Max Martinelli. Saluti a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Ciao e

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10, ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, Cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
3: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, Samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco paranoia, Samurai J.

0: i più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Bresh ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. I più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramiento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro: Emma e Fabri Fibra dicono che l'amore crea dipendenza, antidroga, posizione numero 5.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico. E a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi, di Bossa Nostra, numero 4, Gaia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia. Yeah!

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

342. Cosa dobbiamo fare a questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci no, andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, ah, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, ma dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao Rocco, buonasera, ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare... No, voi siete i protagonisti, quindi dovete voi raccontare... Ah, io anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe. L'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore. 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a Wolf DJ. Salutiamo Salvatore. Ciao Salvo, ben trovato Wolf. Merkel.

0: è lui o non è lui? È lui o non è lui? Ma certo che lui! Diamo il benvenuto a Wall DJ, a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire.
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sento, ma dove ti trovi, dico? Dall'altra parte. Dove? In quale parte? Dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì, ma sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante.

0: li ha soverato, no? Con il Giova Party, ci sono stati momenti davvero molto belli, no? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria,
1: sì.
0: Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me un periodo di piccolo buco è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Jovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente, mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera, nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato, bisogna vivere tranquillamente. Questa è la sola ricetta, secondo me, condivisibile per poter vivere sereni, il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non aver certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera! Shakira e Burna Boy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati.

0: dai che ce la fai, dai che ce la fai. Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene.
0: Ma buonasera. Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche al Lido, veramente, che dove fra poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare sono poche ma cattive, veramente.
0: Senta comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade, cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi della mostra dell'arte cinematografica, e quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ah, grande, perché con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di qua, di
0: Venezia,
1: un centro storico, una radio Vanesca.
0: E diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta comandante, quindi, noi dobbiamo le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma dai. Volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, manderemo. Grazie davvero. Ancora
1: dai.
0: Buon divertimento. Ci saluti la città, la laguna, tutto quello
1: che. Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso.
0: Sempre
1: questa bellissima trasmissione.
0: Grazie, comandante. Abbracci,
1: dai.
0: Abbracci alla laguna. Abbracci.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao,
1: buonanotte.
0: Grazie di cuore. Grazie davvero. Sempre. 352. 244-2442 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare. Corona!

0: Intramontabile corona, this is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, Mr. Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo. Ringraziamo i nostri ascoltatori. Maria Rosa, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore. Sonia, buonasera, buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che diciamo è l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Quindi ho ragione, dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, insomma una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino insomma di sacrificio gli si può dedicare. Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
0: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
2: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
0: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
2: Più, dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana africana.
0: Il potassio, hai capito? Quindi,
2: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari, voglio dire, non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo, mi piace consumarlo solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria e non si intende altro, perché intendo solo la cucina.
0: Ma bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di è una gara, una competizione, ecco, quindi
2: sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero, però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di ben augurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
0: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale per uno spuntino prima o dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione muscolare è importante, caro Giovanni.
2: Ma tu hai mai assaggiato un frappè alla banana?
0: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è un grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni. Grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è Serena.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione di... Ciao, ciao, ciao amore! Ciao, sì, ciao.
1: Io non so cercare.
0: Ma neanche io.
1: Troppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
1: Arrivano i pompieri.
0: Arrivano i pompieri. Andiamo, a proposito di pompieri, andiamo a Diamante, da Sua Maestà, il peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wow DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima Wall DJ, la madrina del peperoncino è, 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti. Come faccio a... Lo devo dire.
0: Dai, gioia, anteprima.
2: Sì,
0: che anteprima?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire, Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sto ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me, col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record, mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo, 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio. Dai,
2: il giorno dopo
0: che è successo?
2: Ci sarà la gara dei mangiatori super hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito, E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il Peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il Peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Another.

0: Tipsy for Ultra, Talk to You. E ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della Champion, no? Sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint-Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire ormai, è un programma in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide, quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante. Ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui e non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, e dico, comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano, caro Gio.
1: Sì, assolutamente, mi ha colpito questa notizia, e te la dico subito. Si tratta di un signore che ogni pomeriggio in piazza a Roma balla con una allieva di 80 anni, è la storia praticamente di Pasquale, un maestro che è diventato virale, lo potete vedere perfettamente anche sui social. Si danno di fatti appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale e lui ha 70 anni, lei ne ha 80. Sono l'allievo e praticamente l'allieva e il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo, e da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social, da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la sera.
0: Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti così, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono. Questa è la verità.
1: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
0: Ma Memory Migi, lui... stai parlando di Topo Gigio, giusto?
1: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
0: Sì, è vero, sì.
1: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ensemble con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi. E questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter stare meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
0: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memory Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo! Che ridi? Arriva Caro G e Manu, ciao. Viaggiamo per il mondo.

0: casa, tengo mi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico. Parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere. Ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato e ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrive...
1: Spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del... è proprio responsabile, è presidente, insomma, di Canarie News, giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo io il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie quindi, Max, grazie.
0: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wall DJ e insomma
1: grazie
0: in
1: a te,
0: bocca
1: Max,
0: al lupo.
1: E grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: un
0: estate.
1: Bacione, un abbraccio, grazie.
0: Te, grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, ciao.
0: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, mamma non mamma, boh.

0: Wolf DJ sei tu.
1: 352-244-2442 Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
2: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che, sì, che vado a fare scappare. Le ultime missioni,
1: lo so, le missioni
2: che
1: spirituali
2: mi possono dare un pochino di gioia, sì, di soddisfazione, non tanto
1: il frate cappuccino fa,
2: perché sono, sì, assolutamente le più importanti, so, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo,
2: ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso,
1: grazie,
2: soggiorno ancora per la prossima ora,
1: soggiorno,
2: qui su tutte,
1: sì,
2: queste,
1: sì,
2: splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker,
1: grazie,
2: delle radio,
1: ciao,
2: quando si trasmettevano le partite.
1: Grande
2: di
1: Gio, grande
2: a giovedì
1: Gio
2: prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma sì, Silvia, ma Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day il giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia? Hello.
3: Oh My Day, ragazzi.
1: Dimmi.
3: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
3: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente,
1: wow,
3: quelle più mature.
4: Ma sì, sarà Silvia.
1: Pronto.
4: Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
3: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
4: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto?
3: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
4: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto. Ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
3: Terzo pilastro, la gentilezza autentica, disinteressata. Come ti rivolgi al cameriere, come reagisci quando lei o lui ti dice un no. E in generale come ti comporti quando nessuno ti guarda. Questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
4: Sì, vabbè, tutto molto bello, Silvia. Ma questo professore di New York non ha descritto la qualità più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scopone scientifico
1: certo,
4: è essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
3: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Elfini.
1: Oh My Day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, Wolf DJ, l'energia che ci piace.

da un po' di tempo fa questa canzone, in diretta con Wolf DJ, in diretta ho detto, Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure, mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa, ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro, dico, vabbè. Puoi andare anche a Iacurso se vuoi, comunque, scegli una gelateria, sono tutte buone, tranquillo, anche, sì, sei in Calabria, ho capito, oh, vai tranquillo, sì, vai tranquillo, un gelato da portare a casa a questo, ma no, mangialo lì, che porti a casa. A proposito di feste, ecco, mi hanno segnalato questa festa, no, ve la segnalo anch'io questa festa, però non la leggo bene. Boh. Vediamo un po' se riesco a ingrandire qualcosa. Ah, ok. Allora, siamo al 27 agosto. Selva di Trissino. Selva di Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre. Solo a cena c'è la festa dello gnocco. Bravo, bravi, no, dico bravi, e bravo lo gnocco che arriverà lì. Sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia. Apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti libri, cioè andate veramente a vedere

vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino, a un passo, ma a un passo proprio da te. Accade anche questo, Walt DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. Alla numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad, I'm Mad, You Love Me. In quarta Teddy Swims, Mr. Now Idol. In terza Bruno Mars e Just Might. In seconda Taylor Swift, I Knew I Knew You. E in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima, qui a Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die.

che tiene botta, perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della fiera, insomma, stiamo aspettando anche le novità di settembre. Ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa difficoltà. Allora, gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart, perché si aspettano le novità ormai imminenti. Invece, sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice: oh, che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco, sì. Allora, ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene. Qual è quel momento che vi fa star bene? E voi, insomma, potete anche così dirci la vostra al 352-244-2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, oh, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io, no, solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre. Ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, ma cosa ne sapevano loro che ancora faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma, bisogna essere realisti, insomma, non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi con Wall DJ. Abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the road. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno, proprio che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico. Cioè, quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia, del quale ci parlava proprio prima, dalle Isole Canarie. Voi rimanete con noi, i vostri WhatsApp 352 244

0: Michael Jaco Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wild DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wild.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che
1: te.
0: Ne so, lo io senti? Ti sento.
1: È Wolf DJ. Bene. Live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

lie.

Mr. Mario Biondi e Wolf Smooth Operator. Originale era di Sade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Sade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Operator e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone. Cioè 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, beh, sono iniziati guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari perché trasportava proprio 3 missili. Ma io dico, ormai veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere questo mondo. Ma non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no? Sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno. Infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile. Oppure la cena, la sera. No, dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte o notizie. Ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Cioè, no, mercoledì lo guardo su quel canale, la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani previsione, può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a Wall DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini. Si parla d'estate, l'estate, a proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, diceva, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna, ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto ha il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare, assolutamente. Ce lo ricorda anche Jovanotti.

0: Che caldo, ma che caldo fa? In effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ha mandato un messaggio mia sorella. Ciao sorella! Caro Walt DJ, sono un'affizionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Ah, che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito questo? Carino, troppo carino. Bella davvero. 3, 3, 5, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2. Ah, sì, ho la poesia prima, vabbè, io mi sono impegnato, però insomma non vi racconto la mia giornata, eh? Non è che intensamente, sempre operativo il Martinelli. Allora, vediamo un po', c'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, oh, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Un pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Ma risale a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato.
0: L'hai incontrato?
1: World DJ.
0: Ah, che
1: ho
0: bello.
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello.
1: Ciao,
0: Maria Rosa, davvero grazie, ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia. Weekend! Se baila a Wolf.

0: Mufasa e Iman con Weekend Wild DJ. È il momento di leggere con gli amici di 2 minuti un libro. La Melele Group presenta Da Leggere a Wild DJ.
1: Da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere.
3: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
4: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, Edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
0: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo anche sulla Radio Airplay Chart. E come

Saluti, saluti, ciao Max, dice il nostro caro Francesco della Sardegna, dice per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano, ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wall DJ vi riserva anche per i vostri vocali, 352-244-2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay, quindi in quinta posizione questa settimana, tengono davvero botta perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. In quarta Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Eteria. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare qualcosa come un qualcosa di frizzante, un qualcosa che possa così essere ancora più sprintoso, perché l'amore è così, l'amore deve essere gassato. E quindi agitiamola insieme, questa Coca-Cola.

0: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo insomma operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io guardi, allora, signore guardi, io vengo, prendo il treno e mi sto, cioè vengo da te, perché insomma, sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo, perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud, è una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. Intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno andare in giro. Allora, spasso nel tempo con i DJ on the road, credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po'. Dove andiamo nel tempo? On the space. Nello spazio, tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
1: It's Taylor e i centurioni di Cinecittà mi sembrano spariti.
2: Sì, guarda dove siamo finiti.
0: Maurillo!
2: Questo non è un set, ragazzi. Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca.
3: Chi ne siamo, ragazzi? Chi ha impostato la data temporale?
0: Ma dove siete andati a finire?
1: Io.
3: E chi ha pigiato?
0: Silvia.
3: Il nostro pulsante spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
0: Anche...
1: sì.
3: Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
0: dove siete, ragazzi?
3: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
0: Mamma
3: a Firenze.
1: Mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
0: Lorenzo,
1: si sta
0: il Magnifico.
1: Un tipo ben vestito.
0: È lui o non è lui? Ma certo che lui. Sentiamolo con la moto o col cavallo.
1: Eccelso, signore, è così magnifico.
0: Chiamatelo
4: Felice
0: Lorenzo.
4: Giorno a voi. Ditemi, dolce donzella,
0: dolce
4: chi
0: donzella.
4: Siete?
0: Che bello.
1: Siamo. Ah, sì, menestrelli.
0: Già.
4: Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo.
1: Oh mio Dio, ragazzi. Ma come parla bene questo
2: ragazzo? Sua magnificenza? Beh, noi siamo... siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima.
5: Oh sì! È la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo. Un, due. Ci lasci. Dai, per favore, ci lasci suonare alla vostra festa e non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché
5: parola
0: siete meno strelli.
5: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale? Scusa.
4: Musica del futuro? E sia,
0: dai.
4: Stasera si celebra la bellezza. Mostratemi
0: Lorenzo.
4: Di che cosa è capace la vostra arte. Prima però datevi una sistemata. Toglietevi cotesti abiti luminescenti e vestitevi con abiti più adatti ad una festa.
1: Andiamo Firenze, le mani al cielo per il Magnifico.
0: Lorenzo il Magnifico.
1: La canzone di Baco
0: in
1: remixata.
0: Discoteca. Ma non ci posso credere, ma di quei tempi.
3: Parpo di guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No,

0: posso credere, maestro Leonardo da Vinci.
1: Anche lui?
0: La nostra vecchia conoscenza.
2: Sì, è proprio il maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
3: Miei cari amici ingegnosi, ma allora il vostro mezzo è davvero un prodigio del futuro. Venite qui, abbracciatemi.
4: Stregoneria! Stanno ammaliando il maestro e il magnifico. Guardie!
1: Prendeteli, catturateli!
4: Anzi, quattro profanatori col carro
0: Raga,
4: celeste!
0: L'atmosfera si è scaldata troppo!
1: Andiamo, andiamo, dai!
0: Dobbiamo scappare!
1: Ciao!
0: Qui dentro, andiamo!
1: Ciao,
0: dai.
1: Ragazzi!
0: Dai, ciao, Leonardo!
5: Wolf DJ

0: Así las puertas se abren. A Wolf DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Oh, Wolf DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cos'è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene.
0: Quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica.
0: Vai.
2: E a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: auguri!
2: Mese, il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello è sicuramente il momento
0: che
2: più bello.
0: Che bello, che bello, che bello. Dai, auguri papo, papi. Oh, ma cos'è sta canzone?
3: La terza palla con tiramisù.
0: Cosa? Tiramisù?
3: Tiramisù la
0: banana. Ma quale banana, per favore?
4: Sì.

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità. È stato molto, molto bravo quel papà, cioè sincero, ecco, guardare negli occhi il mio bimbo appena nato e magari addormentarlo, cercare di non farlo proprio urlare di notte, è una roba che ti fa sentire ancora più papi, è importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cos'è che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo, a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte. Racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia, sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia. Ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, dai, andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ. Io vi aspetto a www.wolfdj.online. Buonanotte da Wolf, ci sentiamo presto. Mi raccomando, sempre qui, il giovedì.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, il momento di alzare il volume perché ci stiamo per tuffare nelle 20 canzoni più suonate e amate nella nostra penisola. Questo è l'appuntamento numero 34 del 2026 con la Hit Italia, ai microfoni Mauro Malaguti
1: e Maria Sciarra. Ciao a tutti ragazzi, che bello ritrovarvi. Siete pronti a scoprire insieme a noi la colonna sonora di questi ultimi giorni di agosto? Abbiamo new entry freschissime, grandi conferme e un ribaltone clamoroso alla numero 1. Iniziamo subito il nostro countdown.
0: Partiamo dal gradino numero 20, in discesa di una posizione rispetto alla scorsa settimana, una accoppiata che unisce il rap d'autore e la band più amata d'Italia. Stiamo parlando di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, che continuano a farci compagnia in questa fine di agosto con la loro Goya.

0: Alla posizione numero 18 confermiamo una presenza stabile, esattamente dove l'avevamo lasciata 7 giorni fa. È un cantautore emergente che sta facendo passi da gigante e questa traccia è uscita ad inizio luglio e ci è entrata in testa per non uscirne più. Ascoltiamo insieme Cioffi con la sua irresistibile Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Posizione numero 17 ed è tempo di un'altra eccezionale new entry. La regina dell'estate non si smentisce mai e a metà agosto ha sganciato una hit che punta dritto alle stelle. Preparatevi a viaggiare nello spazio musicale con la voce unica di Giuse Ferreri e il suo nuovissimo Vuoto Cosmico.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
1: Saliamo alla 16, ancora tutto fermo in una classifica che nella parte bassa si conferma molto solida. Si balla e si canta a squarciagola con un mix perfetto tra la cassa dritta di uno dei più internazionali e l'energia del ragazzo fortunato per eccellenza, Gabry Ponte e Jovanotti con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stabile anche la posizione numero 15, un pezzo che ha saputo conquistare tutti fin dalla sua uscita a metà luglio, trasportandoci in un'atmosfera sospesa, quasi onirica e un po' nostalgica. E il trasformismo fatto musica è il talento inconfondibile di Achille Lauro, che ci canta La città degli angeli.

E non si muove neanche la numero 14, un ritornello che entra in loop nella mente e non se ne va. Un classico tormentone estivo, ma con la cifra stilistica raffinata di una delle artiste più talentuose della scena urban pop. Ecco a voi Madame con Mama non mama. Facciamo

Gradino numero 13. Qui scendiamo di una posizione rispetto alla volta scorsa, ma l'emozione rimane intatta. Uscita a fine luglio, è una canzone che parla dritta al cuore e che sta raccogliendo tantissimi consensi. Alziamo il volume per Saif e la sua Parlar d'amore. Che bella!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Alla 12 c'è un piccolo ma significativo passo in avanti. Sale di un posto, quando c'è lui di mezzo, il ritmo è garantito. Infatti questo brano ci fa muovere fin da metà maggio, non stancando davvero mai. Sapore di mare, sole e spensieratezza. È il momento di Rama con Cabana.

si ferma un passo dalla top 10, la numero 11, scendendo di una posizione. Ma non c'è da preoccuparsi, la sua allegria contagiosa ci accompagna da inizio maggio ed è stata una delle assolute colonne sonore di quest'estate. Francesco Gabbani ci fa ancora ballare con Summer Funk.

Ed eccoci entrati nella parte calda, la top 10. Alla decima posizione troviamo un balzo in avanti di un gradino, un duetto intergenerazionale che mette d'accordo proprio tutti, unendo due artisti pieni di vibrazioni positive. Giovanotti, che bissa la presenza in classifica, e Alfa ci augurano buon vento.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Nessun movimento, nemmeno alla posizione numero 8, dove troviamo la queen indiscussa del rap femminile in Italia. Un'attitudine sfacciata, ritmi taglienti e un beat che non lascia scampo in pista e in radio. Continua il grandissimo successo di Anna Pepe con la sua White Girl Wasted.

Attenzione alla numero 7, perché qui abbiamo il tonfo della settimana. Perde ben 6 posizioni la regina della scorsa settimana. Una voce graffiante e meravigliosa che ha dominato le classifiche, ma che oggi deve cedere il posto. Rimane comunque bellissima Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: mai più.
1: Alla 6 c'è un lievissimo arretramento, scende di un posto un pezzo che unisce ritmi urban a chitarre spagnoleggianti, una combinazione vincente che ci accompagna da fine maggio senza mai perdere freschezza e intensità. Ecco a voi Samurai J con la coinvolgente Flamenco Paranoia.

0: Entriamo nella top 5 e qui c'è un bel passo in avanti di una posizione. Due delle voci più belle e potenti d'Italia si sono unite per regalarci pura magia. Due giganti del nostro pop insieme per farci sognare ad occhi aperti. Angelina Mango e Marco Mingoni in Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di...
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Stabile alla 4, proprio ai piedi del podio, il romanticismo dal sapore vintage e la malinconia felice che solo lui sa creare. Una canzone da cantare con i finestrini abbassati al tramonto. Un vero e proprio inno alla leggerezza. Riconfermatissimo in altissima quota, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola.

Ed ora i re indiscussi degli stadi italiani piazzano il loro ennesimo successo. Ironia, melodia capricciosa, è un titolo che non si dimentica. Sono i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, sorry, lo sento.

Medaglia d'argento, anch'essa ancorata alla seconda posizione, è stato un vero e proprio inno, un omaggio a una città magica che unisce producer internazionali e voci pazzesche in un ritmo travolgente che ci fa impazzire da inizio giugno. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

E siamo arrivati al momento più atteso, la numero uno. Una clamorosa scalata dal settimo al primo posto, un balzo di 6 posizioni che li porta dritti sul trono. Un'inedita e fenomenale coppia che unisce l'attitudine pop rock e l'energia del rap in un mix esplosivo. La Hit Italia di oggi è Tutta per Emma e Fabri Fibra. La canzone regina è Antidroga.

0: E con l'energia trascinante della nostra nuova numero uno siamo arrivati alla fine di questo entusiasmante viaggio musicale. Anche per la Hit Italia numero 34 è davvero tutto. Grazie per aver cantato e ballato insieme a noi nel corso di questo fantastico appuntamento.
1: Grazie di cuore a tutti, ricordatevi che la musica non si ferma mai, e nemmeno noi. Continuate a supportare la grande musica italiana e preparatevi a scoprire come cambierà la classifica tra 7 giorni. Da Maria Sciarra e Mauro Malaguti, un bacio. Ci sentiamo la prossima settimana con Hit Italia. Ciao!

30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso

0: Indo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. In Islanda si ferma la corsa verso Bruxelles, referendum per la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea vince il no. Il caso Report, Ranucci contesta formalmente la rimozione dal programma, è illegittima, i suoi legali chiedono chiarimenti e documentazione. L'alluvione in Nepal sale a 750 il bilancio dei morti, una bambina di 6 anni estratta viva dopo 3 giorni sotto le macerie. Lo sport e calcio Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in serata tocca Inter e Lazio.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Lorenzo Villanetti e Laura Supino. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no.
3: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini.
4: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici RAI non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere

0: Alcun elemento che possa suffragare una rimozione, ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi, ora una grana da risolvere di non poco conto per la nuova stagione di report. Al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Avana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le operazioni di ricerca proseguono nonostante il meteo avverso. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è venuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Ai nostri microfoni Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
2: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove. Ma il disegno di legge sull'antisemitismo, con la lotta all'antisemitismo, non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare la legittima critica allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
1: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
4: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto con le news
5: Sono
1: di Giornale
5: le 18
1: Radio, la radio
5: e 15
1: libera.
5: Minuti.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
7: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street.

20 minuti dopo le 18, che dite, facciamo l'appello? Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M Wanda Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, siete in onda? Allora, in onda c'è anche Franco con il programma Domenica con noi. Dalle 18 e qualche minuto, vedi, stavolta abbiamo allungato fino alle 18:20, fino alle 20 l'appuntamento è con Franco, con un po' di musica nazionale e con un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Nonostante il clima caldissimo, siamo qui a pedalare per voi, a mettere in onda la musica che più gradite, e adesso lo facciamo con Francesco Baccini e i Ladri di Bicicletta, che ci raccontano di come si sta sotto questo sole. Godiamoci la musica e buon pomeriggio e ben arrivati a questo appuntamento. Arriva!

Sotto questo sole, la proposta di Francesco Bacini e dei Ladri di Biciclette per aprire questo appuntamento della domenica pomeriggio in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Adesso la grande musica degli artisti internazionali degli anni 80 con gli Imagination, ci andiamo ad ascoltare il brano Music and Lights.

0: Erano gli Imagination con il brano Music and Light, 18 e 29 minuti primi. Franco Atene di compagnia e ancora vi propone la musica degli anni 80 con Garbo, che ci racconta del radioclima che si respirava in quei mitici anni 80.
1: Radio, mi canti la sera. Wait.

E abbiamo così ascoltato Garbo con il brano Radio Climma. Adesso, beh, l'angolo degli emergenti, che insomma un po' di esperienza se la son fatta, parliamo dei centri di gravità, che sono praticamente alla quarta produzione artistica di rilievo, e quindi ci ascoltiamo il centro di gravità con il brano La Luce. Questo è il programma Domenica con noi, Franco Tenevi compagnia. Adesso un saluto in maniera particolare va al direttore artistico di Radio Corallo da Villa Puzzu, Valerio Artizzu, augurandogli buon ascolto del brano del centro di gravità La Luce.

o il che c'è di male, qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Centro di gravità, il brano era La Luce, quarta produzione artistica per questa bella formazione emergente, dalla quale dobbiamo ringraziare Valerio Artizzu che ha promosso questa produzione artistica e ne caldeggia la diffusione. Grazie Valerio, buona serata, e adesso per voi i Frankie Goes to Hollywood con il brano The Power of Love. Questo è il programma Domenica con noi, godetevi la musica e ce la godiamo insieme.

Frank Goes to Hollywood con il brano The Power of Love, la potenza dell'amore. Ma che cos'è l'amore? E lui se lo domandava negli anni Ottanta con una certa intensità, con una certa urgenza. What is love? Howard Jones con noi.

What is love? La voce era quella di Howard Jones a porsi questo problema. E quando l'amore diventa così intenso da rendere quasi folli, allora vengono le ispirazioni per brani come quello dei Fun Young Cannibals, che dicevano: "She drives me crazy, lei veramente mi conduce alla pazzia, mi rende pazzo, godiamoci la musica."

0: Erano i Fandian Cannibals con il brano She Drives Me Crazy, proposta targata anni 80 come lo è questo bel brano, anzi questo è ancora più anziano, un bel brano di Edoardo Bennato dal titolo Ma che sarà?
1: Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto. E che sia tutta

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione,

Edoardo Bennato con il brano Ma che sarà? 18 e 56 minuti primi, Franco Tenevi e compagnia, in questa domenica pomeriggio assolatissima, veramente, questo caldo non ci abbandona. Siamo ormai al 30 di agosto e mancano praticamente 22 giorni alla fine di questa estate, ma ancora è caldissima. Adesso i Duran Duran di scena con il brano Notorious nella versione Extended Mix. Godiamoci la musica.

Duran Duran con il brano Notorious nella Extended Mix Version. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi in questo 30 agosto 2026. Adesso arriva una richiesta del direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, che accontentiamo subito perché si tratta di una novità targata 2026. Sono gli Zenith Melody con il brano Bass Pulse Drive. E allora godiamoci questa bella produzione artistica per Paolo Dalu e per tutti voi ascoltatori. Godetevi la musica!

molto bello, sintetico ma bello, Zenith Melody, Bass Pulse Drive. Adesso invece la voce umana di Måneskin con il brano Begin, che sembra quasi un urlo di dire lasciateci sopravvivere noi esseri umani che cantiamo ancora, magari qualche volta anche steccando. Begin, Måneskin.

Una grande produzione artistica per Måneskin, Begin, c'era proprio l'energia dell'esordio, grandi Måneskin. Vorrei fermare l'orologio a quel tempo lì. Va bene, ci ascoltiamo Ermal Meta con Ferma gli orologi.

Ferma gli orologi, questo è proprio il senso del restare a godere questo tempo infinito in cui si sta bene, come tempi di Giuni Russo che ci cantava il brano Un'estate al mare, l'estate, la lunga estate degli anni Ottanta riproposta con questo brano. Un'estate al mare, godiamoci la musica, alle 19:13 primi.

Un'estate al mare, come dite, non vedete l'ora di cantare sotto la pioggia? Vabbè, allora ve ne dà l'opportunità Sheila B. Devotion con il brano Singing in the Rain. Sta arrivando.

E dopo uscì la Be Devotion con il brano Singing in the Rain. Adesso torniamo nell'ambito della musica italiana, grazie a Lucio Dalla, che andiamo ad ascoltare con un brano veramente profetico e toccante, Futura.

Lucio Dalla con l'intramontabile brano Futura, lo abbiamo ascoltato alle 19:25 minuti primi. Proseguiamo con la musica stagionata, la musica nostalgica, andiamo ad ascoltare l'indimenticabile voce di Donna Summer con il brano Love is in Control.

L'amore ci controlla, forse sì. Allora, Love is Control era il brano di Donna Summer. Adesso andiamo ad ascoltarci il remix del brano di Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Non posso fermare i sentimenti.

Justin Timberlake remixato con questo brano dal titolo Can't Stop the Feeling. 19:33 minuti primi, una manciata di secondi. Franco tenne di compagnia. Adesso la musica degli FKI Project. Everybody, tutti quanti siete chiamati a farvi sentire al 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali o anche solo messaggi. Avete tempo sino alle 20, poi se ne parla di nuovo la settimana prossima. Adesso Everybody, FBI Project.

E abbiamo così ascoltato FBI Project Everybody. 328-6136-763 il numero di telefono che potete utilizzare per i vostri messaggi telefonici via WhatsApp o anche semplicemente un banale SMS. Adesso gli Odyssey, Going Back to My Roots. Andiamo di nuovo alle nostre radici in musica.

Una grande proposta che arrivava dai mitici anni 80 o erano gli anni 70, erano comunque gli Odissei che esortavano a tornare alle proprie radici, e le radici le fanno anche mantenere vivi i ricordi che ci hanno fatto bene, i ricordi del cuore, come quelli proposti da Amedeo Minghi in questa bella proposta artistica che andiamo ad ascoltare adesso alle 19:43 minuti primi.

Amedeo Minghi con il brano I ricordi del cuore, molto romantico, molto intenso. Adesso invece qualcosa di più leggero dalla voce di Fabio Concato, che prende un po' in giro Rosalina, perché lei è bella pacciocosa. E allora godiamoci Rosalina dalla voce di Fabio Concato.

E dopo Fabio Concato con Rosalina, ancora un brano di un artista italiano partenopeo, Eugenio Bennato con Domani si balla. E, beh, un gran pezzo che ci ricorda un bel film di Maurizio Nichetti. Godiamoci la musica e salutiamo Calogero che ci ha suggerito questo fantastico artista.

E dopo è Eugenio Bennato con il brano Domani si balla, Miles Smith e Niall Horan con il brano Drive Safe. Beh, questo è un invito a voi che magari state facendo il controesodo. Viaggiate tranquilli, andate piano, con molta calma e con prudenza. Godiamoci la musica.

Miles Smith e Niall Horan con il brano Drive Safe, e adesso guidiamo piano piano verso la conclusione di questo appuntamento musicale. Voglio ricordarvi che a metà settembre riparte il programma Bogs e Ballo de Sardegna in compagnia di Paolo Dalu dalle 20 alle 21:30, e proprio per ricordare in maniera più incisiva l'arrivo di questo programma, voglio proporvi come ultimo brano per quest'oggi il brano dei Bertas, Pensende a Tia, perché ricordatevi che il programma Bogs e Ballo de Sardegna propone i balli e i canti tradizionali della Sardegna, e i Bertas sono stati fedeli interpreti di tutta la bella produzione artistica della Sardegna. Quindi ci ascoltiamo Pensende a Tia con questo brano A Tie. Con questo brano vi voglio salutare e darvi appuntamento a sabato prossimo con il programma Sabato con Noi. Grazie di cuore per essere state qui con noi, restate in sintonia perché alle 21:30 ci sarà l'appuntamento con Gio Cara e il suo programma Woman in Rock, le novità, tutte le novità dal mondo del rock selezionate per voi da Gio Cara. È tutto per oggi, godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

dopo la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Freddie Mercury.

E 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC, con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80. Carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

i Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shema Gawan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shema Gawan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Fiume 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

E bisemur finzas in custa dominica de suotto de vriarzu 2026. Saluti a tottul dai Paulu e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione esti in diretta dai susi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica semmo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco, che da esasese a sasotto de suorta e die nos ha davato ascoltare tanta sbella scantones italianas e internazionales che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu, sempre suorta e die, da esasese a sasotto che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potiamo incominciare la trasmissione e commente a sempre l'amo incominciata in allegria, che su gruppo Abrazo Stentos, che sa cantone a tie. Si continua da chi sa oghe di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, che sa cantone Paesanedda Vilandera.

Sisao che de Anna Maria Pugioni e sa chitarra de Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesane da Vilandera. Continuiamo skin sao che de Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna di Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Noi ascoltiamo, anzi, non ballammo un ballo campidanese, Stella de su firmamento.

Hemos escuchado esa oca de Alessandro Catte en su cantone Flore Galano. Como que a saludar a todos los ascoltadores de esta transmisión que potete ascoltare donzi dominica da esas 8 a 9 mesa, que cantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare Vinzas a Sorgestorese, che nos ospitana, e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori, che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo, che in una cantone sassaresa, lo Zarrettu,

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo, sempre su programma Boghe e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su Unu Ballumannu.

E Carla De Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e sa de Fausto Farris, e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e Saoga de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amus ascoltadu sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico de Tori amus ascoltadu Mancumali. Continuamus chi in cordas e cannas e nos ascoltamus su destamentu.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuiamo skin su coro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo ampliate fino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

Ennos amor ballado vinas un ballitu. E como vos querés ammentare che si disascurtene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se disincumpanzia de Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste gusto programma, sa domenica, da sasotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissauga di Luciano Pigliaro, nos ascoltamos su Sas Mamar de Urune.

E abbiamo ascoltato auge di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una BC e un UBC, che mi ascoltano da Ostia, Sarduosa amica armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode, che però resta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narrava Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo, che in su gruppo Janas, e ascoltiamo Morer Devo a Fuoco Lento.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

Abbiamo ascoltato s'auge de Maria Giovanna Kerkegin sa cantone Zente Contenta. Finza sproia amor finito. Ringrazio tutto Soschiana ascoltato sa trasmissione Finza sa Savine e portavo appuntamento a domenica chienidi dai sa sotto a sa 9:30. Bollasso in compagnia di Massimo Pittalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore de sa musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.